Nell'incerto ci sarò ancora, intorno al futuro. Forse, nel fumo di me stesso, ascolterò questa vita che è già trascorsa. Con gli occhi cadenti e vuoti, sotto la mia gracile larva, sempre più curva, tra le pieghe dei rimpianti, aspetterò questa muta morte che starà già arrivando.

0: Comunque, se io cercassi un bianco io lo chiederei al cappellaio matto.
1: Al cappellaio matto? Oh, no, no, io no!
0: Oppure al leprotto bisestile, in quella direzione.
1: Oh, grazie. Credo che lo chiederò a lui.
0: Però guarda che gli mancano diversi venerdì.
1: Oh, ma io non voglio andare in mezzo ai matti.
0: Oh, non puoi farci niente. Sono quasi tutti matti qui.

o a Darmstadt, quando aveva 20 anni, ebbe un litigio con un allievo così violento che corse a prendere un coltello e lo inseguiva brandendo quest'arma. Vennero separati che si rotolavano per terra. Lui era il maestro. Per esempio, un suo allievo disse di lui, sentite questa: noi cantavamo come maiali quando lui dirigeva il coro, cantavamo come maiali e ci picchiava come animali. Voglio dire, non è un santo.